0: se strozza,
1: si bella,
0: scioccia,
1: bella,
0: chi dai scabitozza,
1: via,
0: si se si scude,
1: va via,
0: se si può percibire,
1: va via,
0: ecco paese, ora, cerca il tuo essere,
1: va via,
0: va via,
1: va qui no,
0: va qui no,
1: va via,
0: lasciatemi passare,

0: notte senza lui vicino, ora nera nel cammino,
1: sul più chiare degli enigmi di Turandot.
0: Ferro, bronzo, duro, roccia,
1: l'ostinata quota boccia,
0: sugli enduri

Gloria, gloria del corpo di Cinco, che il ministero innato la sua. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla fine.

poi si sogna. E parlato da formini colati, lanterne, riserve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigite, ciabatte di pecchina.